0: primo, con rima e con todo il veneno.
1: Yeah, yeah, il circo. Circo de la...